san o ho asane wo anwumere o ho asane wo ka sɛ me ho asane me yareɛ biara adwenkyen biara yeye what the spirit